0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: dibattito.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Ciao, stai ascoltando Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia.

ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto, e portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: Hi, Ballarat. You're listening to Casa Italia, the Italian show of Voice FM.
1: Ciao, questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM.

0: Hi, Ballarat. This is Casa Italia, the Italian show of Voice FM 99.9.
1: Ciao, Ballarat. Questa è Casa Italia, il programma in italiano di Voice FM 99.9.

0: Now this week's news from Italy in simplified Italian.
1: Trasmettiamo ora le notizie della settimana in italiano semplificato.
2: Venerdì scorso a Roma si è spenta Emma Bonino. La Bonino ha fatto della politica una lunga battaglia per allargare lo spazio della libertà, prima nel Partito Radicale, poi nelle istituzioni italiane, europee e internazionali. Il suo percorso attraversa alcune delle principali trasformazioni della società italiana e della politica internazionale degli ultimi 50 anni. Ricordiamo il suo impegno per il divorzio, la disobbedienza civile sull'aborto, la lotta contro la fame, la difesa dei diritti delle donne e l'impegno per l'Europa. Violenta ondata di maltempo sull'Italia nel corso della scorsa settimana. La penisola è stata colpita da forti piogge e temporali. Tuttavia, nel fine settimana l'anticiclone delle Azzorre ha riportato stabilità e sole ovunque. Le temperature sono scese di molti gradi rispetto ai valori eccezionali degli ultimi mesi. Continuano a salire i prezzi di benzina e gasolio nonostante il saliscendi delle quotazioni dei prodotti petroliferi raffinati. Senza il taglio delle accise il gasolio potrebbe superare i 2,30 euro al litro. Per tale motivo, il governo ha deciso di prorogare fino a fine mese lo sconto sul gasolio di 17 centesimi al litro. Il governo ha chiesto di congelare i 2.500 licenziamenti previsti per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, le imprese sono state invitate alla responsabilità. Resta però alta la tensione sul futuro dello stabilimento di Taranto. Una circolare dell'INPS cambia le regole del certificato di malattia. Da ora in poi, si potrà chiedere anche per il giorno precedente la dichiarazione di malattia. La disposizione esclude i casi in cui il giorno precedente coincida con il sabato, la domenica o una festività infrasettimanale. In questi casi, il lavoratore deve necessariamente avvalersi dei servizi di continuità assistenziale. Le saline della Sicilia si candidano a patrimonio dell'UNESCO. In caso di approvazione finale a Parigi, l'area delle saline di Trapani, Marsala, Misiliscemi e Paceco sarebbe così la prima zona umida costiera costruita dall'uomo a ottenere il prestigioso riconoscimento. Oltre ai comuni, fanno parte del comitato che sostiene la candidatura anche la Regione Siciliana, la Camera di Commercio di Trapani, il Libero Consorzio di Trapani e il WWF. I giovani con meno di 35 anni possono presentare una domanda per ottenere un contributo per l'apertura di una nuova libreria sul territorio nazionale. Lo stanziamento per la misura è di 4 milioni di euro complessivi. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 13 ottobre. Queste le notizie in italiano semplificato.